0: portaci. E tu, Pietro, Pietro pure. E quant'è che saldo sei?
1: Sono 4 anni.
0: E tu,
2: 4 anni.
0: Ora crepo fra voi due, cerca
2: soltanto la bussola, tu sa che navigare.
0: Dove sei nato?
1: Nella Russia.
0: E tu?
2: Nella Russia.
0: Tutti qui a
1: Pietro.
0: E tu? E quant'è che saldo sei?

0: lasci per pietà. Con di Moscovia mi chiamo Pietro, qui venni giovane, quattro anni indietro, che mi desidera se mi vorrà. Nella grande eccola mi troverà.
1: Mi troverà, mi troverà,
0: mi troverà, mi troverà.
2: Ed io ritorno a dire l'istessa verità. Son di Moscovia, mi chiamo Pietro,
0: ma questo c'è di
2: dietro, se mi desidera, se mi vorrà.
0: Io son desidera.
2: Nella gambettola mi troverà.
0: Quando vi prego.
2: Mi troverà, mi troverà, mi troverà, mi troverà.
0: A chi l'orecchio mi vuol prestare questo gran chiasso per sopportare? A chi l'orecchio mi vuol prestare questo gran chiasso per sopportare?